0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: orario. Sono le 2:59.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version.
4: Ultra Classic Extended Version.
3: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Teleradio. Sono le 4:02. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: orario.
1: Sono le 4 e 53 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Back to back. Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in.

0: Radio Patata. Benedetto chi l'ha inventata.
1: 1976 Records, i dischi della radio in
2: 45 anni di storia della radio.

0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 record. I dischi della Radio In.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits, nessuno.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Back to back.
2: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
3: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: amata, odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick.
3: Heavy Rotation.
4: Heavy Rotation.
5: Let's go.
6: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records. I dischi della Radio Inn.
2: I dischi della Radio Inn.
1: 1976 Records. 45 anni di storia.
2: 45 anni.

0: urla, accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back,
2: let's go.
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:43.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up!

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Canta e condotta la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: Una stagione musicale
1: esagerata.
2: Tra poco Top Italia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole, avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Buona domenica da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali, invita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
8: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
7: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora in Italia parliamo dell'estate nera, dei femminicidi, acceso il dibattito sulla prevenzione di questa piaga nazionale, soprattutto in reazione al caso di Tania Terrin. Laura Supino.
9: Luigia Fortunato, Tania Spirindio, Daphne Rebaudo, Daniela Florea, Tania Terrin, Ornella Forestano, Ioanna Rossi. 7 femminicidi accertati in un mese, vittime di un'estate nera sul fronte della violenza di genere, 5 nella sola settimana di Ferragosto. A questi si aggiungono quelli di Carmela Bifano, il cui marito nega responsabilità, e di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, uccisa dal figlio, un 31enne con problemi psichiatrici. Una scia di sangue che non si arresta nonostante i dati del Viminale indichino come il reato sia in calo del 37%. Nella gran parte dei casi si tratta di crimini annunciati, preceduti da segnalazioni e denunce che però non si traducono in misure di protezione efficaci. Emblematico il caso di Tania Terrin, l'autopsia ne ha accertato la morte per strangolamento da parte dell'ex, che poi si è tolto la vita. La vittima lo aveva denunciato solo pochi mesi fa per un tentativo di strangolamento accertato da un ricovero in ospedale. Keber aveva però ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui in passato le denunce di altre 3 donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia, che dal canto suo lamenta una mancanza di risorse a fronte di un numero elevatissimo di denunce da codice rosso, circa 13 al giorno.
7: Dramma nel Salento, dove una ragazza di 17 anni, Benedetta Daniele, è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva preso un convoglio a Lecce, una ventina di chilometri chilometri di distanza per fare una sorpresa al fidanzato. All'arrivo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del giungere del mezzo. La ragazza sarebbe morta sul posto, secondo testimonianze confermate dal padre. Nel momento dell'impatto stava parlando al telefono. E tragedia ad Allumiere, nell'estremo nord della provincia di Roma, dove sono stati trovati senza vita i corpi di un 36enne e un 15enne all'interno dello stand gastronomico che avevano allestito in vista di un'odierna popolare manifestazione locale, il Palio delle Contrade. Sarebbero morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. Sconvolto il sindaco Landi, che conferma l'evento odierno ma al minimo indispensabile, senza musica e DJ set. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
3: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri, campioni d'Italia in carica, hanno battuto il Monza per 4-1. Divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
4: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
3: A Marassi Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane, con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese-Como, vantaggio friulano con Camarà. Nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
7: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set dal francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. Un cenno alla pallavolo infine: dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi gli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile. A Göteborg le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
2: Top Italia, questa è la musica bianca.

0: Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Lancio Hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 10:06.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiana. Si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino ad oggi ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Mordillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18:30. Alle 20:45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15, ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Cosa?

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
0: Pick. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

le altre? Sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10, 10 grandi hit di tutti i tempi, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: 10. Raffica da

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Rimanete sintonizzati. Tra poco Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: è Radio Patata.
1: Patata Superstar.
2: Patata Superstar.
3: Un viaggio musicale nell'universo della musica.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.

patata. Come pompa questa radio! Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. E verde.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
5: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde, e verde, e verde.

Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. E verde, e verde.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
2: Tra poco, Warm Up. Primi giri su Radio Patata. I New Music Files più patatosi della settimana.
3: Segnale orario. Sono le 13.
2: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Volodymyr Zelensky ribadisce il no a nuove elezioni, spiegando che sarebbero laceranti per il paese nel contesto della guerra con Mosca, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza in proposito e attacca. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Intanto, nel pieno del fuoco incrociato, l'omologo russo Putin, in un discorso in vista del voto in ottobre, ammette i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità in Russia e annuncia una risposta distruttiva. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono l'Ucraina, mentre il capo dei vescovi italiani e inviato del Papa Zuppi fa sapere che si recherà in missione diplomatica a Mosca, probabilmente entro settembre. E in Medio Oriente continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
7: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così, in un discorso TV, il presidente iraniano Pezzè, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Barham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti, firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
6: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Saddam Hussein, pakistano di 32 anni, il bracciante scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso, rinvenuto nel bagagliaio della sua autovettura a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone. Lo stato di decomposizione fa ipotizzare che sia stato ucciso il giorno della scomparsa. È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo si insieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport, calcio. Nel sabato, valido per la prima di Serie A, partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
0: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse Kevin De Bruyne.
8: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
0: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18:30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
6: Sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda, terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Davanti a loro, ma fuori dalla prima fila, anche il leader iridato Antonelli. E per il tennis infine la gran corsa di Flavio Cobollo e l'ATP 1000 di Cincinnati si è infranta in semifinale sul francese Fis, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe. All'orizzonte gli imminenti US Open, impoveriti però dall'annunciata assenza del numero uno mondiale Sinner, fermo da metà luglio per i problemi al ginocchio. Gerardo De Vivo.
9: C'è sempre una prima volta. Dagli US Open 2019 era sempre stato al via in Australia, Roland Garros, Wimbledon e US Open, 27 presenze consecutive nei tabelloni principali degli Slam, la 28esima salta. Yannick Sinner è ancora alle prese con i problemi al ginocchio destro che lo tengono fuori da luglio, l'ultima apparizione nel giorno del trionfo a Wimbledon, e non ci sarà sul cemento di Flushing Meadows. Molto triste e deluso, come scrive sui social, l'alto atesino rimarrà in Europa per proseguire il programma di recupero. Non c'è nessuna data prevista per il rientro. È plausibile ipotizzare che possa avvenire per i tornei asiatici a partire dall'ATP 500 di Pechino al via il 30 settembre. Fino ad allora Sinner resterà numero uno del mondo. Nella sfida che ormai è da tempo solo a distanza, Carlos Alcaraz rientrerà proprio agli US Open dopo essere stato fermo da aprile per un infortunio al polso.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
2: Warm up, warm up. Yeah. Primi giri su Radio Patata, le novità della settimana.
10: This is a game. Whatever I play to you, you play.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Warm up.
1: Warm up. Yeah.
0: Primi giri. I New Music Files più patate.

0: ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.

0: Radio Patata, una stagione musicale esagerata!
1: Da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché tra le varie piattaforme che ho testato è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno? Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

motivo che è molto apprezzato in questo periodo, perché leggero, fresco e si distacca in sostanza da quella che è la struttura classica e aggressiva dei tormentoni estivi standard. Peraltro anche lo stesso Tommaso Paradiso ha difeso la traccia affermando che non è una semplice canzone estiva commerciale, e su questo

Cari, a proposito di musica italiana, parlavamo insomma di quello che sta accadendo, no? L'ufficializzazione da parte della RAI della nuova formula di Sanremo Giovani, il relativo nuovo regolamento già online. Quindi Stefano De Martino sta delineando questa

ieri, leggo testualmente, alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola si sono raggiunti i 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata

E per fronteggiare al meglio l'emergenza caldo è sempre a disposizione dei cittadini il numero di pubblica utilità, il numero 1500 gestito dal Ministero della Salute. Dal 22 giugno sono stati ben 4000 i contatti al numero 1500 con oltre 1700 chiamate gestite dagli operatori per informazioni e consigli. E quindi, amici miei, questa estate 2020

con Love Song, traccia che il leader Robert Smith dedicò alla moglie, quindi la natura di regalo nuziale che offriva la traccia, sicuramente una espressione schietta e sincera, no? Di un impegno duraturo. Ad ogni modo, insomma, questo motivo diventò il fulcro emotivo, il maggior successo dell'allora 33 della band, Disintegration, dimostrando peraltro la capacità della band di fondere la malinconia quasi quasi gotica con un pop decisamente accessibile. Parlavamo di questa estate 2026 che

2026 si avvia ad essere una delle più calde di sempre e potrebbe insidiare il primato storico del 2003. Solo che i dati definitivi arriveranno solamente a fine stagione, ma in molte aree della penisola le anomalie

e solamente l'anticamera dell'inferno, punto e basta. E quando tu esci, soprattutto nelle ore centrali, senti la pelle che frigge. È così, purtroppo è così. E qualcuno, insomma, per esempio in provincia di Venezia, annuale

giorni di preghiere per chiedere al Signore l'acqua, insomma. Dopo l'appello di Papa Montini all'Angelus nel 1976 nella diocesi di Treviso, a Noale Don

la poetica pop evocativa di Lorenzo Giovanotti, fusa perfettamente con la cassa internazionale del DJ producer torinese Gabri Ponte, l'incontro tra due giganti che hanno rimodellato la musica da ballare in Italia negli ultimi 30 anni. Sicuramente nuova truffa dai cosiddetti residence fantasma, questa volta andiamo in quel di Milano Marittima. Una turista milanese ha raccontato al Resto del Carlino la propria esperienza dopo aver versato una caparra per una struttura totalmente inesistente. Quindi qui nessuno tesaurizza le esperienze altrui, no, perché non è la prima

E la cosa bella è che la banda che ha perpetrato la truffa è stata anche rintracciata dalla signora, chiaramente. E i truffatori, con nonchalance, hanno detto, leggo il virgolettato, lei è la 20ª turista che truffiamo, denunci pure, i suoi soldi già sono in Lituania. Queste sarebbero state le parole pronunciate dalla banda al telefono con la vittima. E come racconta la donna, da parte dei truffatori non ci sarebbe stato neanche il tentativo di negare quanto appena scoperto. La turista, secondo quanto riferito dal giornale, aveva pianificato una vacanza in Romagna insieme ai tre figli. Il primo contatto con la banda risalirebbe allo scorso 14 luglio, quando la donna decide di chiamare e chiedere informazioni riguardo

effettuare questo versamento. E ad ogni modo, io il nome della piattaforma lo avrei messo in questo articolo, anche perché se lo avessero messo, in questo caso si potrebbe evitare che magari

No, no, tranquilli, non sto delirando. È il trucco del cucchiaio contro l'umidità diventato virale perché promette di ridurre l'afa senza consumi. Il principio fisico è reale, ma il rimedio non sembra in grado di deumidificare una stanza in modo percepibile. Allora, come dicono gli

quasi 15 anni di onorata carriera per l'artista Charlie XCX con Camera, la sua nuova canzone, dove l'artista peraltro esplora il peso di quello che possiamo definire scrutinio artistico e anche la percezione di sé.

segue chiaramente la logica maschile, perché il loro mi piace nasce o potrebbe nascere da una serie di intrecci unici al mondo in un singolo momento che magari non si verificherà mai più in altre occasioni.

genitori, però quando da parte della classe genitoriale hai solamente indifferenza, allora si ricorre a queste misure coercitive / da narifere. È così, Edoardo Bennato.

del 2026 e l'inizio del 2027, con uscita prevista tra la fine del 2027 e la prima metà del 2028. Il presidente della Lionsgate ha spiegato che nel nuovo film saranno usate anche alcune

amici, anche il Parlamento va in vacanza. Oh, in aula ci si rivede il 9 settembre. È giusto, giustissimo. Il Parlamento è chiuso per ferie e quindi si riprenderà tra più di un mese. La data cerchiata in rosso sul calendario è

opposizione si sono prodigati in maniera estenuante sul benessere dell'Italia e degli italiani, specialmente in quest'ultimo periodo. È giusto che anche loro vadano in vacanza, no?

se apprezzerete i gelati, se poi qualcuno magari vi propone di mangiarne quanti ne volete senza pagare di più, è il massimo. Però è chiaro che questa formula sicuramente fa bene al portafoglio,

canzone che arriva dall'estate 1986, 40 anni or sono, con Kenny Loggins, la sua Danger Zone, traccia che ricevette all'epoca recensioni un po' contrastanti, però tendenti al positivo, perché

Atti. Nel 2026 le ricerche legate ai viaggi con i felini sono aumentate, pensate un po', del 650% a livello globale rispetto all'anno precedente.

studi evidenziano netta provenienza dei cani rispetto ai gatti e una crescente complessità organizzativa legata anche all'aumento delle famiglie che viaggiano con più di un animale. Allora, a noi ha fatto piacere leggere questa notizia, anche se secondo me

costo, costa in media, aspetta un attimo, 2.750 euro a famiglia, con un aumento del 15% rispetto all'anno scorso, mentre una famiglia di 4 persone può arrivare a spendere fino a 6.820 euro nella settimana di Ferragosto. A incidere sono anche i rincari dei carburanti, con un aggravio stimato di oltre 1 miliardo di euro. E nonostante la forte domanda turistica, 8,9 milioni di italiani non partiranno. Per oltre la metà il motivo principale

75% rimane a casa, e quindi è chiaro che la gravità della situazione economica è sotto gli occhi di tutti. E questo è il periodo che poi magari quelli che vanno in vacanza non vadano a spese, sono tutti sani e con i soldi.

paghiamo una bella tassa se opera in Italia e prendiamo due piccioni con una fava. E abbiamo bisogno di soldi per il sociale e per la sanità, eh? Ecco, ho visto che sono carenti le strutture. Poi non vorrei che intervenisse contestualmente Trump minacciando tassi del 120%. E tutti a genuflettersi, via!

una cosa sporadica, anche perché poi certo sarebbe anche importante citare le zone e i distributori interessati all'imbroglio, però forse questa cosa non si può fare perché

belli al sole e non si possono neanche colpirli con palette o bastoncini. Insomma, per vietare ste cose effettivamente allora c'era chi le perpetrava.

peraltro anche una legge che prevede sanzioni da 60 a 300 euro per chi butta mozzicone in mare o li nasconde sotto la sabbia. Attenzione, perché anche i falò sulla spiaggia sono vietati, con sanzioni da 500 fino a 2000 euro. Sì, sì, altro che la chitarra e le canzoni di Battisti. Tra le regioni che vogliono imporre delle regole c'è l'Emilia-Romagna. A Rimini è in vigore il divieto di accesso alla spiaggia di notte dall'1 alle 5 del mattino. Invece nel Lazio, ad Ostia e Fiumicino, gli stabilimenti balneari assicurano il passaggio alla battigia, che rimane pubblica, ma vengono sostituiti i prodotti monouso in plastica con materiali compostabili, e chi non rispetta le regole rischia una multa superiore ai 3.000 euro. Poi nelle Marche invece, per l'incolumità dei bagnanti,

non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

Ma si può, ragazzi miei. Fabio Rovazzi, la costiera amalfitana. Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, a corredo poi di questo motivo c'è anche un video musicale che è stato realizzato proprio per esaltare non solo la traccia ma anche chiaramente le location protagoniste del videoclip. C'è Positano, no? Che è una delle destinazioni più amate del turismo internazionale, e poi alcune scene sono state realizzate nello storico locale scavato nella roccia Picco sul Mare, scelto come omaggio al film La Discoteca, proprio quello sì che contribuì a rendere celebre il caratteristico balletto di Nino D'Angelo. E poi ci sono anche altre località come Amalfi, Ravello, i piccoli borghi affacciati sul Tirreno che ogni anno catalizzano l'attenzione di milioni di visitatori per merito della combinazione di paesaggi spettacolari, spiagge, percorsi panoramici, ospitalità di alto livello e quant'altro. Chiaramente poi sono destinazioni che hanno investito, come posso dire, hanno investito nella gestione dei flussi turistici

parlando a me cinese, lo ringrazio per il messaggio importante che mi ha spedito poco fa. Poi saluto anche il mitico Giuseppe Ingiustria, che secondo me è da collocare tra i primi 5 DJ a livello, non dico nazionale, ma quasi davvero spettacolari i suoi mashup, i suoi mixaggi. Mitico Stereo Club, anzi Stereo Club con Giuseppe Ingiustria. E poi vabbè, un abbraccio lo mando anche alla radio, perché se effettivamente sentite un certo tipo di musica è perché da piccolino sono stato fortemente influenzato dal sound che la città di Messina

tanto me lo merito, va. Allora, di Copenaghen, che è la città più vivibile al mondo, ve ne parlo tra poco, però adesso vi faccio sentire questa che è nuovissima. È una cover fatta bene.

odierna, anche perché oggi molti viaggiano sul sicuro, così, no? Della serie faccio uscire qualcosa che ha avuto un successo conclamato, magari ci aggiungo qualche arrangiamento in più, ma la sostanza non

dell'artista, portando il suo repertorio iconico in una nuova dimensione attraverso versioni rivisitate dei brani più celebri. Detto questo, amici, siamo giunti alle 16:20. Anche quest'anno, amici, Copenaghen si classifica

Le prime 10 città in classifica hanno un denominatore comune: non sono state mai sfiorate da venti di guerra. Capito, Trump? Prendi nota. Inoltre, hanno tutte ottenuto 100 su 100 nell'educazione e quasi tutte

di 71 anni, personaggio che fece della sfacciataggine il suo marchio di fabbrica in questa canzone che, se non ricordo male, fu scritta nel 1981, poi pubblicata nel 1982. E qui Pino D'Angiò usava un tono malizioso ma molto molto leggero, che si discostava dai canoni tradizionali di quella che all'epoca era la musica melodica italiana, per strizzare l'occhietto a

protagonista a tavola, gli spaghetti freddi. Quindi dopo anni di dominio nelle classifiche per quanto riguarda le insalate di pasta, la versione con la pasta lunga si prepara a conquistare menu e social per merito di un mix di semplicità, creatività e presentazioni sempre più curate, trasformando un piatto della tradizione in una proposta moderna e raffinata. Il segreto del successo sta nel

Gli spaghetti freddi stanno diventando una delle tendenze gastronomiche più condivise dell'estate 2026, complice anche il forte impatto visivo, che poi insomma io di cucina non ci capisco una mazza, però da quel poco che ho capito sono eleganti da servire, facili da personalizzare e quindi

da una pagina Facebook che ha scritto: l'estate in Sardegna in una foto, quale voce vi fa saltare dalla sedia? A me il caffè a 10 euro. Migliaia i commenti sotto il post, c'è chi dice che un conto simile fosse previsto

parte. Dunque c'è l'espresso da 10 euro, poi due coperti da 15 euro, 4 bottiglie d'acqua da 12 euro l'una, un astice arrosto da 125 euro, poi vedo anche due destere al cioccolato da 23 euro ciascuno. Ma io dico una cosa, no? Ma questi qui pensavano che l'astice lo regalassero? Ma io neanche darei retta a

Lupo, lo stesso Fedez ha commentato sui social la nascita di Edoardo Lupo, una gioia così grande, quindi il rapper ha deciso di condividere sui social la prima foto insieme al piccolo Edoardo e alla compagna. La cosa bella che qualcuno ha fatto notare è che pubblicamente l'ex, diciamo così, di spessore, la Ferragni, non gli ha fatto gli auguri, vabbè. Magari l'avrà fatto in privato, no? Effettivamente mettetevi nei panni della Ferragni, la quale non avrà avuto

Dai, una di quelle tracce che ti fanno sorridere, ha un sound che profuma d'estate, ti entra subito in testa, ti fa venire voglia anche di muovere il piedino a tempo. Una storia fatta di errori.

vacanze. Ancora vacanze magari in Sardegna. Vabbè, ve lo racconto dopo, va. Chiudiamo alla grande con la nuovissima di Jelly Roll, la sua Hands Up. Sempre qui su di noi.

0: mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio extra cribio.
1: Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti?
2: Sono Marco, quello che ti avete sotto. Se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.
1: Scrivimelo! Ricatto, potere e sopraffazione. Sopraffazione.

Ciao, io mi chiamo Lorenzo e vorrei salutare la mia mamma che mi guarda da lassù nel cielo. Ciao mamma, ciao, ciao. E poi saluto anche quella vergogna planetaria di Nello Sturace. Nello

grafico all'epoca, eh? Un brano che era minimo 20 anni avanti. Waiting for a Train, 17:09 minuti. E allora, cari, per molti italiani, no, in questo periodo organizzare una vacanza è un problema, no, soprattutto economico. In Sardegna, e in modo particolare lungo la Costa Smeralda, c'è chi vive l'estate senza porsi limiti di spesa. Un mondo parallelo fatto di ville spettacolari, hotel esclusivi, cene stellate, serate all'insegna dell'eccesso.

locali più esclusivi. E a confermare anche l'asserto dell'agente immobiliare tale Gio Urso, imprenditore PR milanese, che dice: chi ha voglia veramente di fare serata non vada a spese,

0: sound hanno, no? Per spendere così tanti soldi. A titolo informativo, no? Ma cosa avete capito? Edoardo Bennato.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare.

Una traccia che unisce energia rock, ironia, uno sguardo lucido sulla realtà contemporanea. Come sempre lui, molto diretto, sempre anticonformista, Edoardo Bennato racconta il presente con la forza della melodia e con la libertà di pensiero, che poi sono elementi che hanno reso il suo repertorio un punto di riferimento.

Giorgione, luogo simbolo non solo della città eterna ma anche della cristianità mondiale. I lavori, secondo quanto riporta il Messaggero, ormai sarebbero conclusi con il taglio del nastro che sarebbe anche stato fissato per settembre. Di questo progetto, ambizioso e controverso, se ne parlava già da mesi. Dalla Santa Sede erano trapelate poche e circoscritte informazioni, ma quelle necessarie per

una sorta di Italia Disco Start, e perché questa è una canzone del grande Rosalino Cellammare in Arteron, che nel 1982 aveva ripreso a suo modo un classico dei Derry Holland Joe Notes. Che te lo dico a fa. I Can Go For That, che poi diventò

Dunque, cari, regalare un mazzo di fiori può essere un gesto elegante ma anche stalking. Attenzione, dipende dal contesto. A stabilirlo è la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 13.521.

per atti persecutori ai danni di una ex fidanzata con sentenza irrevocabile, divieto di avvicinamento e divieto di comunicare con lei, le aveva fatto recapitare nel 2022 due omaggi floreali in due occasioni differenti. Una volta il mazzo di fiori era corredato da un biglietto con gli auguri di buon

ricorso alla Cassazione sostenendo che uno dei due invii del mazzo di fiori avrebbe avuto sì un carattere molesto e ingiurioso, ma anche che l'altro non poteva ritenersi molestia o comunque offensivo, né poteva a tal fine rilevare che tale gesto

Radio Medua Movida, quest'ultima anche per buona parte dello stretto di Messina, e poi anche le nostre web radio rtaplanet.eu, radio1000cuori.ca, Radio Patata ascoltate

ovviamente un ringraziamento alla sede centrale che è Skylab 91, da dove vi sto parlando in questo momento. Attenzione cari, perché tra poco parleremo dell'estate 2026 che porta con sé un sistema di regole balneari sempre più articolato, e quindi vi devo raccontare questa cosa molto molto importante. Intanto la novità

Allora, le amministrazioni locali cercano di tenere insieme attrattività turistica, tutela degli ecosistemi, sicurezza e qualità dei servizi, mentre agli operatori vengono richiesti

dell'accessibilità. L'ordinanza di Roma Capitale per il 2026 stabilisce che il passaggio verso la battigia debba essere sempre libero e gratuito, anche attraverso gli ingressi degli stabilimenti. I concessionari non possono installare tornelli, cancelli o barriere, né usare indicazioni come biglietteria o ticket, che possono fare pensare alla necessità di pagare per raggiungere il mare.

0: e distinguere meglio
1: le altre? Sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Il prezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

essere associate alla disposizione regionale o comunale effettivamente applicabile, senza estenderle automaticamente a tutti i divieti. Il quadro che emerge è quello di un turismo balneare più regolamentato e per le imprese più oneroso sul piano organizzativo. Illuminazione, accessibilità, materiali sostenibili, aree dedicate e maggiore informazione al pubblico comportano costi di adeguamento, ma possono anche migliorare la qualità dell'offerta e la reputazione delle destinazioni.

pattuglia delle forze dell'ordine che gira in divisa su tutte le spiagge in cerca di fumatori indisciplinati. Già questa cosa fa ridere così. E magari non

ci proporranno le loro cianfrusaglie, no? Oppure non mancheranno le massaggiatrici estemporanee dal dubbio diploma e altri stucchevoli personaggi, ma l'importante è colpire il fumatore. L'importante è colpire il fumo che si disperde nell'aria, perché il fumatore è il nemico. Quindi l'importante è questo, piuttosto che stroncare traffici illeciti, no?

vieto di fumo, come se non ci fosse un domani. E a proposito di estate, torniamo al 1991 con un capolavoro del grande Chris Ria con Looking for

intervista lo stesso Chris Ria, compianto Chris Ria, aveva spiegato il significato di questo motivo, Looking for the Summer, una canzone che ritraeva un padre che osservava la figlia adolescente mentre lei

Massimo e Paolo, che so che sono all'ascolto, hanno mandato un simpatico WhatsApp al 328 4466 911. Noi chiudiamo quest'altra ora insieme a voi. Vi ricordo che alle ore 18:30 è il punto sportivo del weekend. Nel frattempo, i prossimi tre minuti con questo singolo di Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti con

0: hanno definito il funari dell'etere.
1: Che se uno è stronzo non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere ogni domenica pomeriggio con...

è deciso dal Consiglio dei Ministri e sta riuscendo a contenerli del tutto, no? Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente, che ha fatto schizzare i prezzi di petrolio e carburanti, mangiandosi così un bel pezzo della misura stabilita dal governo. E nonostante il taglio di 17 centesimi al litro delle tasse

agosto, capirai. Dopodiché l'ipotesi è di prorogare il taglio col meccanismo delle accise mobili. Sì, come no. Intanto la benzina.

al distributore. Ma perché questi signori non dicono la verità? Perché non dicono che era tutto programmato da gennaio l'aumento delle accise per motivi di bilancio? Poi la vergogna delle vergogne, l'IVA calcolata due volte. L'aumento delle spese militari.

non ci sarà. Diciamo che, non so se lo sapete, per finanziare un intervento più corposo l'esecutivo aveva valutato anche un ulteriore aumento del prezzo delle sigarette e del tabacco, ipotesi saltata a quanto pare per il veto di Forza Italia e della Lega. Non so se lo sapete, ma da gennaio ad oggi

e vanno malissimo, è segno che non ci sono soldi. E questi signori che ci guidano vivono alla giornata, senza nessun piano strutturale, senza nessuna strategia. Quindi questo taglio misero di 17 centesimi è una fotografia vergognosa, penosa, di una crisi ancora più grande che va al di là della semplice crisi internazionale. Punto e basta.

poi in effetti stavo pensando, no, che per sostenere l'aumento delle spese militari, il rimborso dei prestiti del Piano Nazionale Ripresa Resilienza, questo

con quanto dichiarato dal ministro della difesa Crosetto. Lo strumento europeo è pensato per offrire ai paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti ancora nel settore della difesa. Ma il leghista Claudio Borghi frena sull'uso o meno dei fondi, perché l'ultima parola spetta al Parlamento. Bruxelles chiede a Roma di schiarire un po' le idee e di farlo in fretta. Le opposizioni invece vanno all'attacco del balletto tutto interno alla maggioranza sui fondi safe. A pesare anche l'impatto di un aumento delle spese per armi sull'opinione pubblica, già sotto pressione per aumenti di bollette e carburanti, giustamente. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, resa col ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, prima ha annunciato la decisione di usare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro fine anno, e quindi dice: formuleremo la nostra proposta, poi dirà

dal punto di vista della convenienza finanziaria. Queste le parole perentorie del ministro della difesa Guido Crosetto. E posso dire che sono schifato? Sì, lo dico, non me ne può fregare di meno e lo confermo. Ma sapete perché? Perché la richiesta di questo prestito è appunto un prestito, no? E come tale i cittadini italiani dovranno restituirlo proprio per fare fronte alla richiesta di riarmo europeo. Ma la cosa ancora più aberrante, sapete qual è? È che Giorgetti,

con l'estensione, mi pare, dello 0,6% anche per l'energia. Quindi, amici, debiti su debiti, prestiti su prestiti, quindi già un'Italia sotto procedura di infrazione per deficit eccessivo, anziché cercare di controllare, di consolidare quelli che sono i conti pubblici, si permette di fare altro debito, anzi, pardon, si permette di valutare di fare altro debito. E quindi, alla fine dei conti, questi stronzi non vogliono spiegare agli italiani che ogni euro di debito è un euro che tu sottrai all'istruzione, alla sanità pubblica, al welfare, a meno di nuove tasse o nuovi tagli. E poi concludo questa parentesi davvero aberrante con una domanda, cioè se l'Italia deve chiedere altri prestiti perché

settimana si è parlato anche di promesse mantenute, chiamiamole così. L'intera tornata di rinnovi contrattuali per il pubblico impiego relativo il tutto al triennio 2025-2027 si è conclusa positivamente, un risultato unico nella storia della Repubblica, leggo testualmente, essendo ancora nel secondo anno di riferimento del

milioni di italiani che lavorano nella pubblica amministrazione. Desidero ringraziare Aran, le rappresentanze sindacali e tutti i soggetti coinvolti per questo risultato straordinario. Quindi, una tornata di rinnovi contrattuali per il pubblico impiego, eh? No, devo dire che questi signori fanno sempre l'opposto di ciò che sarebbe giusto fare. Quindi, tagliare, no. Digitalizzare, no. Semplificare, no.

0: specie se in astinenza. Sono soggetti molto molto pericolosi con coloro che gli si trovano intorno. E li volete mettere ai domiciliari? Quindi circondati da vicini e familiari? Io personalmente sono contrario a questa decisione e mi stupisco di come sia stato possibile che una maggioranza di centrodestra l'abbia anche accettata. Oltretutto si rischia che una miriade di delinquenti si professino tossicodipendenti per avere i domiciliari. Ma questi signori questi aspetti li sottovalutano, eh?
1: Let's go. Sounds good.

MGK, Wiz Khalifa, nuova canzone anche per loro, a 5 minuti dall'arrivo delle ore 20. No, mi fanno morire certi titoli che vedo qua su alcuni portali. Smentiti i gufi, PIL in crescita dello 0,2% nel secondo trimestre. E con tutti i soldi che abbiamo incassato dal PNRR, questo PIL doveva crescere minimo dell'1,2-1,3%. Poi leggo ancora, le stime dell'Istat vedono una crescita dell'1% in termini tendenziali. Il PIL acquisito per il 2026 è allo 0,8%. Io dico, cioè, ripeto, per sostenere l'aumento delle spese militari, il rimborso dei prestiti del PNRR, questo PIL deve crescere minimo più del 2% annualmente, altrimenti salta tutto il welfare, salta tutto il sistema. E come se non bastasse tutto questo, siccome non sanno dove trovare i soldi, come già detto, stanno ricorrendo al safe.

la prossima serie di banconote è infatti nella fase finale. Il sondaggio contribuirà alla scelta del design definitivo prevista entro fine anno, che sarà poi sviluppato e testato prima dell'avvio della produzione. L'immissione in circolazione delle nuove banconote è prevista negli anni successivi. Le attuali

accessibilità anche per le persone con disabilità visiva. La Banca Centrale Europea punta inoltre a ridurne l'impatto ambientale, rendendole più resistenti all'usura e usando materiali e prodotti

7 finaliste sono state selezionate tra oltre 1200 candidature presentate dai grafici. A 25 di loro è stato chiesto di sviluppare un progetto dedicato a uno o a entrambi i temi.

e mutui. Assolutamente, queste sono le priorità. Cosa avete capito, no? Poi l'investimento del 5% del PIL per le spese militari, voluto dalla cara Meloni, con il 12% delle entrate statali italiane, ma lo mettiamo da parte, no? Con una spesa che ad oggi si attesta quasi, se non ricordo male, 35 miliardi annui, quasi due finanziarie, e dovrà essere incrementata di 7 miliardi

rimango basito. Poi vabbè, ripeto, i fondi del PNRR, quegli oltre 122 miliardi da restituire. Sapete che vi dico?

la movida. Saluto anche gli amici di Radio Blinco Blanco di Messina, che poi li ritroveremo a settembre con nuovi progetti per quanto riguarda la linea editoriale in Sicilia. Saluto le web radio collegate con noi anche oggi: rtaplanet.eu, radio1000cuori.ca, Radio Patata ascoltabile dalle app dedicate o dalla piattaforma laut.fm. Un ringraziamento agli amici di Radio Antenna Ionica, un altro ringraziamento agli amici di .radioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, e ovviamente questo appuntamento diffuso prodotto dalla sede centrale

cazzuti più in forma che mai, domenica 23 agosto. Grazie a tutti e alla prossima. Vogliamoci bene. Ciao a tutti, l'ultima traccia di Milo.

0: poco Time Machine è pura energia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Time Machine.
2: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Time Machine è pura energia.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Time Machine. È pura energia.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Time Machine.
2: Time Machine.
1: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine.
4: The Energy.
3: Con Nello Surace.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine.
1: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine.
1: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco,
1: I Play Dance Chart. I 15

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: 9:23:05.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore da sole.

0: sapori domani. Quando macalo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Amata, odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
2: Radio Power. Power
3: Pick. Ora in onda, stasera mi butto con Elisa Gaeta.

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede. Quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare, non insegnare che è una brutta parola, ma trovare modo di incoraggiare anche chi è intorno a me a farlo. È solo così avremo... frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Vabbè. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati.

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles.

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna farla gavetta.

che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto la vita, tanto, tanto dolore, lacrime, sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questo è il 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte di Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola: Alexa, apri Diretta Buonsangue. Chi non ha

Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app Radio Fa Buon Sangue, questo in tutto il mondo su Android, e l'iPhone arriverà, stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera coccolate chi amate, perché davvero sono le cose più

0: avete ascoltato Stasera mi butto con Elisa Gaita.
1: Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, assecondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile, perché, e voi dite giustamente, ma tu sei te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, gli aforismi romani. E allora, quando un misogino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, veramente più unici che rari. Allora, io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana all'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno, che ne pensate? Poi non ho un numero di telefono per cui che potete utilizzare per me, però io ho la mail Stasera mi butto @gmail.com, quindi comunque mi potete raggiungere. Ricordatevi le app, ricordatevi tutto, ma tanto ci ritroviamo sempre insieme. Vi abbraccio fortissimo, vi mando tanti tanti tanti baci e chiudiamo questa serata con questa dolcissima Party Girl.

0: orario.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare.
4: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
0: Segnale orario.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: meteo.
1: È 1:03.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
4: Hey baby, baby. How you doing?
5: Just fine, baby.
4: You look nice tonight.
5: Thank you.
4: I saw you over there standing in the corner by yourself.
5: Did you?
4: Yeah, I just wanted to come over and talk to you for a while.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version.
0: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: palla accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: House music. Ultra classic extended version.
2: Ultra classic extended version.
1: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della house music.
1: Segnale orario.
2: È 1:59.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound,